唉、哎、我都有买佢隻 CD 嘅当年。你问我有冇试过学佢跳嗰个揈手舞，你话呢？咁就梗係有啦。静静鸡对住块镜扮下都有嘅。好啦，接住落嚟我哋有妹姐梦伴。